resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Eccola qui, Olivia Rodrigo, cittadina del mondo, cittadina e cantante, attrice statunitense di origini filippine, tedesche e irlandesi. Drop Dead ci ha portati alle 6.30.

E vai che siamo arrivati anche a giovedì, abbiamo superato la metà della settimana, ci avviamo verso il primo weekend autunno. Buon 24 di settembre a tutti da Beppe Cogliandro e buon WhatsApp, bello attivo, sto guardando tanti messaggi, compleanni, tra poco entreremo nel dettaglio. Intanto vi ricordo anche per i vostri vocali, oltre che per i messaggi di testo, 345 45 304 23. Si comincia con Nico Santos, questa All Time High.

0: Sabrina Carpenter su Penny FM nel Tra di noi. Allora, musica e cinema da sempre vanno a braccetto. Sono cominciati i primi Chuck per Lucio, biopic dedicato alla vita e alla musica di Lucio Dalla. Il suo debutto è atteso subito dopo il Festival di Sanremo, per cui febbraio del prossimo anno. Assisteremo a un viaggio tra Bologna e Sorrento, nell'infanzia del cantautore, ma anche nei suoi primi passi nella musica. Poi Sanremo, la nascita di Caruso. A interpretare Dalla sarà Valentino Aquilano, un cantante di origine pugliese che può contare anche su una notevole somiglianza fisica con il grande artista. Parlando di Lucio Dalla, non si può ovviamente trascurare Gianni Morandi. La figura dell'eterno ragazzo sarà presente nella trama del film, e come? E interpretare Gianni Morandi da giovane sarà il figlio di Gianni Morandi, 13 Pietro.
1: Bene, FM, ciao.
0: Eccolo, che abbiamo incontrato a Sanremo, è stato simpaticissimo.

0: l'Eurodance svedese di Alcazar con Sexual Guarantee. Oh, qui c'è il numero di WhatsApp che è attivo, come sempre 345 45 304 23. Buongiorno, vorremmo fare gli auguri, questo messaggio un po' in codice, di compleanno al macellaio Simone di CFV con il messaggio: dai dai che anche se gli anni passano resti sempre eterno adolescente, un bacione da CNA.
1: Che nome dai ad un sogno, sono

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'hai in

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tra di noi, la giornata di Penny inizia con una canzone.

0: Il nuovo singolo di John Legend, sempre molto elegante nei suoi suoni, Daylight alle 6.51.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
0: Incominciamo con il segno dell'Ariete, giovedì di inizio autunno molto piacevole, con una grande energia che vi spinge a fare parecchie cose. Il Toro, l'amore vi riempie la testa in positivo, portandovi a fare anche qualche piacevole pazzia. 24 di settembre, positivissimo. Gemelli, saggi come sempre, riuscite a bilanciare tutto quello che avete sulle vostre spalle, allora avanti così. Il Cancro, vivete il presente sereni e sicuri di voi. Per voi un autunno super, cogliete le occasioni importanti, Leone, un giovedì speciale quello che avete davanti, perché vi permette anche di rilassarvi come desideravate da tempo. Siamo alla Vergine, una splendida giornata, quella di questo 24 di settembre. Vivetela senza pensieri inutili. La Bilancia, se state pensando a un cambiamento, oggi potrebbe essere il momento per una decisione. Lo Scorpione, 24 settembre molto sereno, all'insegna dell'attività ma anche dell'evasione. Divertitevi e fate divertire. Sagittario, quando qualcuno bussa alla porta del cuore ci siete sempre. Vi troverete ad aiutare una persona cara. Siamo al Capricorno, non cercate di nascondervi quando avete un'idea per la testa. Prima o poi, insomma, riuscirete a mettere in pratica tutto, Acquario, allontanate ogni insicurezza, perché soprattutto oggi avete tutte le carte in regola per arrivare al successo. Infine il segno dei Pesci, ultimo giovedì settembrino, decisamente piacevole quello che avete davanti, vivetelo con gioia ed estrema positività.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.

quanto è buona l'uva, soprattutto in questo periodo dell'anno. E allora facciamo la scorta di uva bianca coltivata in Italia che trovate da Penny. L'uva bianca è un frutto dissetante, fresco, che ha tanti benefici per la salute, grazie ad esempio al suo contenuto d'acqua, vitamine, sali minerali. È anche una fonte di energia pam, immediata, contiene zuccheri semplici come fruttosio, glucosio, utili ad esempio a dare un rapido carico di energia. Al chilo l'uva bianca coltivata in Italia da Penny è sconto 1,99 euro. E poi facciamo la scorta di caffè, perché non si può mai restare senza caffè. Immaginate una prima colazione, dopo aver fatto la doccia, vi siete sistemati, arrivate lì, in cucina non c'è il caffè, non sia mai. Allora, capsule caffè Borbone, la versione decisa, quella di personalità. C'è una confezione gigante, 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, capsule compatibili con Nespresso, capsule caffè Borbone. Attenzione, a quantità limitata, approfittatene, questo paccone è vostro a 14,99 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Every Moment su Penny FM.
1: Salva spesa di Penny.
0: Proprio così, prodotti salva spesa da Penny, anche nel punto vendita nel quale mi state ascoltando e state riempiendo il carrello, c'è anche latte alta digeribilità Zimil. Giovanni Martinez, capo redattore di Penny FM, ha parlato di latte, quello che mettete nel carrello con voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma voi il latte lo prendete per la bimba?
4: Anche io lo prendo, il latte Zimil.
3: Come mai il proprio Zimil?
4: Perché è un po' più leggero, digeribile.
3: E lo usa così solo per colazione o anche per cucinare?
4: Se devo fare qualche torta lo uso ugualmente, visto che ce l'ho in casa.
0: Universale, allora, latte alta digeribilità Zimil senza lattosio, la confezione da un litro, è scontata del 21% a 1,49€.

0: Savage Love, Jason Derulo su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: 8:21, già a quest'ora pensiamo al pranzo. Vi serve? State pensando a un pranzo leggero? Perché poi o si va in palestra o comunque bisogna lavorare, studiare, rimanere attivi. C'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, che è un affettato particolarmente leggero, è confezionato, lo trovate confezionato in vaschetta, ed è pensato per chi segue una dieta a basso contenuto di grassi. Già fette appunto a quantità limitate. La confezione è in sconto, fa parte dei prodotti sotto prezzo, 1,99 euro. E poi prodotti speciale Penny Card, da prendere sempre in considerazione perché ne vale ovviamente la pena. Nel reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus. Questa sera inauguriamo l'autunno, primo giovedì d'autunno, minestrone tradizionale con la Penny Card scontato del 28%.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: We Make It Look So Easy su Penny FM 8:31.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: E allora sono giornate di grande sport, lo diciamo spesso e volentieri. Ieri sera per i quarti di finale degli europei di volley la nostra nazionale, ahimè, è stata battuta dalla Finlandia ed esce dalla competizione. Le parole del commissario tecnico degli azzurri, Ferdinando De Giorgi.
2: Chiaramente siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Quindi il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese, perché alla fine quando si arriva punto a punto con la squadra sfavorita, normalmente il braccio di quegli sfavoriti si raddoppia come situazione.
0: Dal volley alla Formula 1, perché in questo fine settimana torna il mondiale con il Gran Premio dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Si tratta del 15° appuntamento del campionato e tutto sarà anticipato di un giorno, nel senso che oggi alle 10:30 italiane, per cui tra circa due ore, al via le prime prove libere. Domani pomeriggio dalle 14 le qualifiche, mentre la gara prenderà il via non domenica ma sabato nel primo pomeriggio alle 13 ora italiana. Riflettori sul leader del mondiale Kimi Antonelli, che ha ben chiaro il suo percorso come ha specificato a Sky Sport.
3: Il sogno è quello di quest'anno, è quello di poter lottare per vittorie ed eventualmente anche per il campionato. E comunque il team sta facendo un grandissimo lavoro e devo dire che al momento abbiamo una macchina che comunque ci dà buone sensazioni, ci dà confidenza e che sembra anche affidabile.
0: Forza Kimi Antonelli e sempre comunque forza Ferrari, siamo un po' divisi, però un bel momento questo per i piloti italiani, perché insomma Kimi Antonelli ha davanti a sé un grande futuro.

0: Wow, Sienna Spiro a Material Lover su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: 8:36, come sempre buoni acquisti da Penny. Attenzione, da Penny c'è il fuori tutto, sì. Da oggi sino al 21 del prossimo mese di ottobre, fuori tutto su tantissimi articoli per voi e per la casa. Ci sono sconti fino al 50%. Andate a vedere questi prodotti inseriti nella categoria fuori tutto. Beh, ad esempio mi cade l'occhio su un aspirapolvere portatile che è perfetto, ma anche sul phon. Il phon, adesso che le temperature si abbassano, insomma siamo in autunno, è difficile uscire di casa coi capelli bagnati. Non è consigliabile poi, rischio raffreddore, insomma è meglio asciugarli anche in maniera veloce, e il phon è perfetto. Lo trovate nella categoria fuori tutto. Sono sconti importanti da oggi sino al 21 di ottobre, sconti fino al 50% su tantissimi articoli per voi e per la vostra casa.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Everything You Do su Penny FM, a meno di un quarto d'ora dalle 9. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny e buona colazione. Il primo pasto del giorno è importantissimo, perché da là a tutta la giornata, se diamo al corpo tutto quello di cui ha bisogno, vivremo una giornata in discesa, nel senso che avremo tutta l'energia, la capacità per concentrarci, eccetera eccetera. Abbiamo chiesto a voi clienti come vivete la vostra colazione.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
3: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
4: Prendo quelli senza zucchero, frollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche il riso, sì.
5: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
0: Tra i prodotti sotto prezzo, anche le gocciole pavesi, questo paccone formato famiglia, da 500 grammi a uno sconto importante del 23% a 2,29 euro.
6: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Only su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ci sono tanti prodotti solo con Penny Card. Utilizzando la Penny Card al momento dell'acquisto in cassa ci sono degli sconti importanti di conseguenza su questi prodotti. Tra questi anche il riso Carnaroli Penny. Il riso Carnaroli possiamo definirlo il re dei risi italiani. Perfetto per preparare risottini, quelli standard, quelli storici, quelli che fanno parte della nostra cultura gastronomica. Ha una straordinaria tenuta di cottura e la capacità di legare anche i sapori a quei chicchi grandi, sodi. E allora possiamo ad esempio abbinarlo a formaggi, verdure, si sposa in maniera perfetta, al bacio, con formaggi con un sapore deciso come il taleggio, il caprino, ma anche con verdure tipo la zucca o funghi porcini, il tartufo adesso che siamo in autunno, si va verso i tartufi, ma possiamo creare anche il classico risottino con pesce, frutti di mare, ottimo per risotti con gamberi, calamari, vongole o filetti di branzino. Riso Carnaroli, marchio Penny, con la Penny Car la confezione da un chilo in sconto del 23% a 2,29 euro. Tra i prodotti speciale Penny Card anche la salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, uno dei marchi di Penny, questo barattolo di vetro, questo bottiglioncino, molto importante per rendere saporito anche il più semplice piatto di pasta, ha uno sconto con la Penny Card mostrate in cassa al momento dell'acquisto del 20%. Salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, con la Penny Card la portate a casa e la gustate come desiderate spendendo solo 79 centesimi.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Nuovo con Laura Pausini su Penny FM. Vi ricordo una cosa molto importante: fino al 4 di ottobre gira Penny. Giocate e vincete ogni giorno. Se ancora non l'avete fatto, scaricate l'app e a quel punto giocate e vincete anche oggi, anche in questo giovedì. Vi aspettano oltre 150.000 sorprese e punti extra per accelerare la vostra raccolta. Alle 9, trascorse da un minuto, il ritmo della spesa ci porta al 1985 con questo progetto molto, ma molto importante. Indimenticabile. Sto parlando di USA for Africa. Questa è We Are the World.

We are the world, we are the children. 1985, questo progetto musicale realizzato a scopo di beneficenza, non dimentichiamo, scritto e composto da Michael Jackson e Lionel Richie, prodotto da Quincy Jones e inciso dagli USA for Africa, questo gruppo, un super gruppo con 45 celebrità della musica. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.

0: What I'm looking for su Penny FM alle 9:10 celebriamo il cibo degli dèi, cioccolato,
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny c'è uno speciale cioccolato in bella evidenza, questa tavoletta da 100 grammi di cioccolato Perù, le specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny. Il cioccolato Perù è un prodotto, è un cioccolato di altissima qualità ed è celebre nel mondo per la sua straordinaria biodiversità e i profili aromatici che conquistano ogni tipo di palato. In una confezione di, vi dicevo, da 100 grammi, 75% di cacao. Che non è male, è un sapore di personalità senza essere troppo esagerato. Tavoletta di cioccolato Perù, le specialità Cuor di Terra, nel nostro speciale cioccolato in sconto del 23% a 1,59 euro. E nel nostro speciale cioccolato anche i minis, questa confezione da 20 pezzi con delle perle di cioccolato da gustare in vari momenti della giornata, anche per una pausa rigenerante nel cuore della mattinata. Confezione da 400 grammi di minis, vostra a 3,79 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Passa un

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Da quelle parti è sempre estate, Summer Jamming, da Kingston, Jamaica, In a Circle su Penny FM.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: In bella evidenza nel reparto ortofrutta anche i broccoli. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una ricetta particolare con i broccoli e la pasta. A voi clienti!
2: Piatti, non parole.
3: Sul broccolo ci può dire come lo prepara, come lo cucina lei?
4: E io da napoletana.
3: Come lo fanno i napoletani?
4: Niente, faccio bollire il broccolo, poi lo metto in padella con aglio, olio e un po' di acqua di cottura e faccio cuocere le orecchiette.
3: È una mezza pugliese napoletana.
4: Sì, il broccolo va fatto con l'orecchietta. Tanto parmigiano. Okay. Faccio saltare tutto in padella. E buon appetito.
3: Ma grazie, signore.
0: Buon appetito a tutti con questa ricetta ai broccoli. E i broccoli da Penny sono in sconto. Approfittatene. Solo 1,99 euro.

0: Umberto Tozzi qualche anno fa ha messo mano al pentagramma di questo suo successo del 1977, ha avuto la bella idea, la grande idea di condividerlo con Anastasia. Era Ti amo, I love you su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: 9:23, allora siamo al 24 di settembre, stiamo facendo il nostro ingresso ormai da ieri nella nuova stagione autunno e tendenzialmente cerchiamo anche di adeguare il nostro cibo alla stagione nella quale stiamo vivendo e incontro alla quale andiamo giorno dopo giorno, con tante cose belle anche per quanto riguarda il fatto di cambiare il nostro menù. Un contorno, un piatto unico volendo, con porzioni più abbondanti relativo a questo momento dell'anno, la stagione autunnale, cavolfiore alle noci, utilizzando il cavolfiore che trovate da Penny al chilo in sconto 1,99 euro, e poi le noci anche qui da noi, da Penny le noci sono in super offerta, approfittatene, verrà un piatto particolare. Intanto le noci al chilo 3,99.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Chaperone con The Subway su Penny FM 9.33. Ancora buona giornata, buon giovedì mattina. Da acquisti in tutte le filiali Penny, è il momento del Penny Fan con Tommaso Stabilini. Notizie anche incredibili, pazzesche, che non immagineremo, ma comunque tutte reali, eh?
1: Penny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Bonini.
2: E certo, per sfinimento hanno messo il tuo nome nella sigla. No, perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
3: Signori, è stata una battaglia lunga, ma alla fine abbiamo conquistato il programma.
2: A parte che siamo sempre in diretta, ma poi che battaglia.
3: Un onore aver combattuto al vostro fianco.
2: Ma al fianco di chi, che non c'è nessuno? Ci siamo io e Mauro il fonico.
3: Diamo inizio al Penny Fan.
2: Vabbè, dal Corriere della Sera, Venezia avvia il navigatore ma finisce nel sottopassaggio della metro. È successo tra Mestre e Marghera, il conducente aveva impostato il percorso a piedi.
3: Sì ragazzi, mi sistemate lo studio con tutta la mia roba, grazie.
2: Ma che roba, scusa, poi chi sono sti ragazzi?
3: Giovane, apprezzo l'impegno, ci siamo divertiti, ma adesso lascia fare ai professionisti, ok? Grazie.
2: Ma che giornata è? Vabbè, da today.it il cane dei vicini continua ad abbaiare, lei si vendica mettendo la canzone Who Let the Dogs Out per 6 ore di fila. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who. Per ricordarsi delle offerte, un uomo si è tatuato sul braccio la tessera fedeltà di un supermercato. Si chiama Dean Mayu e abita in Inghilterra, nella West Sussex.
3: Bisogna aprire quegli scatoloni e appendere quei quadri. Forza, ragazzi!
2: Mamma mia, ma si può sapere cosa sta succedendo qua?
3: Senti, Gustavo, sei un grande. Bella energia, l'entusiasmo, ma come vedi abbiamo da fare.
2: Ma nessuno vi ha autorizzati a fare sta cosa. E poi non mi chiamo Gustavo, va bene?
3: Bravo, così si fa. Fatti valere sempre, mi raccomando!
2: Certo!
3: Adesso però levati, che ho da fare. Dov'è la truccatrice?
2: Azienda canadese offre $80,000 per assaggiare caramelle. L'annuncio è stato pubblicato su LinkedIn dalla Candy Fun House, un rivenditore di dolciumi. E il proprietario chi è? Willy Wonka?
4: Cari ospiti, salve! Benvenuti alla fabbrica. Vi stringo calorosamente la mano.
2: Vabbè, da Tommaso Stabilini è tutto.
3: Dai, che siamo in ritardo, a che ora abbiamo la conferenza?
2: Ma che conferenza? Cioè qua mi state sabotando bellamente il programma, altro che.
3: Lo conosci il detto, no? Chi troppo vuole condurre un programma, alla fine se ne deve andare.
2: Ma che detto è? Ma poi manco esiste, l'hai appena inventato.
3: Benissimo, torni a trovarci presto. Sicurezza? Scortiamo fuori il ragazzo, grazie.
2: No, aspettate un attimo, no, lei intanto mi tolga le mani di dosso. Aiuto!
1: Penny Fan, tutto un altro programma.
5: Che lo che se me arruina y empezó el verano. ¡Fuego!

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Alex Warren su Penny FM 9.47, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. In prima pagina sul volantino nuovo nuovo c'è il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati, già fette. È un prosciutto di alta qualità e che prevede una cottura lenta, delicata, al vapore, di solito a bassa temperatura in forno, e questo metodo ha un valore aggiunto perché permette di preservare quello che è l'aroma naturale del prosciutto, la freschezza e i succhi della sua carne, mantenendo di conseguenza le fette morbide, per cui nel momento nel quale aprirete questa confezione troverete queste fette morbide, molto invitante da avvicinare a formaggi, ma anche perfetto adesso per il pranzo, più tardi per un toast. E allora, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati, già fette, un prodotto speciale Pennicard. Con la Pennicard ogni confezione ha uno sconto del 33% a 1,99 euro.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain su Penny FM a 10 minuti dalle 10.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mi raccomando, la Penny Card. Abituiamoci a fare la spesa con la Penny Card in modo da poter accumulare i punti. Da Penny ogni euro vale un punto e con i punti raccolti abbiamo modo di collezionare ad esempio i piatti della tradizione. Sono 8 piatti in ceramica made in Italy, realizzati qui da noi in Italia, con sopra le ricette regionali. E allora vi servono per collezionare questi piatti 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Poi, attenzione, ci sono anche dei prodotti che se acquistati vi permettono di velocizzare la vostra raccolta punti. Ad esempio, comprando sempre con la Penny Card, mi raccomando, i funghi porcini, quelli secchi Orto Mio in una confezione da 30 grammi, per voi 20 punti extra, così come acquistando sempre con la Penny Card, mostrate in cassa, questa confezione da 2 pezzi di Coca-Cola, per voi ben 40 punti extra, che non

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Hello, I Wanna Know su Penny FM alle 9.57 a 3 minuti dalle 10 ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona giornata, ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: lasciami a non ci pensare.
1: Belli insieme, mix.
2: Belli insieme, mix.
1: I consigli dei nostri speaker. Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
3: Bentrovati da Sasha. Quando cinema e musica diventano immagine, nascono grandi film. Oggi su Penny FM, James Newton Howard. Classe 1951, James Newton Howard nasce il 9 giugno e vanta una prolifica carriera di musicista e compositore. Frequenta la University Southern California fino al momento in cui decide di lasciarla per andare in tournée mondiale con Elton John.

nel 1983 è coproduttore, arrangiatore e tastierista dell'album di Riccardo Cocciante, Sincerità. Sincerità, solo questo mi rimane per te. Negli anni Ottanta inizia a scrivere le prime composizioni per il cinema, per film come Pretty Woman e divenendo presto tra i compositori più richiesti dai registi americani.

grazie alla sua versatilità ha sperimentato film di ogni genere, componendo le musiche epiche del film d'animazione per Walt Disney, Dinosauri, e brani più scuri per il film Il Sesto Senso.

Nonostante abbia ricevuto per le sue melodie 7 nomination agli Oscar, James Newton Howard non ha mai vinto il prestigioso riconoscimento, fino ad oggi almeno. È tutto, ci risentiamo con la prossima puntata.

0: si accende il desiderio di una dolce coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, un invito a concedersi un momento di puro ed elegante relax. Lasciatevi trasportare dall'esotica tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, un viaggio sensoriale guidato dalle caratteristiche uniche di questo cacao che sprigiona note di frutta rossa, sfumature speziate e una persistenza vellutata che accarezza i sensi. Un'eccellenza straordinaria vostra con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per chi non sa rinunciare a un piccolo vizio quotidiano, arrivano i mitici Minis, una confezione scrigno da 20 pezzi, perfetti per condividere con i compagni di banco pillole di golosa felicità. La confezione viene solo 3,79 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione altro della Penny App e selezionate Girapenny. Girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Autunno fa rima con benessere e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un abbinamento gourmet con cavolfiore e noci. Pensate che il cavolfiore è uno scudo naturale per le nostre difese immunitarie, perfetto per proteggerci dai primi sbalzi di temperatura. Da Penny viene solo 1,99 euro. E per dare una spinta alla mente in questa stagione ci pensano le noci, ricche di omega 3, sono l'alleato ideale per stimolare la concentrazione e la memoria. Ma come portarli a tavola insieme da veri chef? Segnatevi questa idea: medaglioni di cavolfiore arrostiti al forno, super dorati e croccanti, serviti su una vellutata crema di noci. Un piatto avvolgente, sano e incredibilmente raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

0: tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La bontà naturale e la dolcezza dell'autunno arrivano da Penny con le mele Golden Naturae. Questa varietà non è solo buona, ma è anche un vero toccasana per la salute grazie alla ricchezza di vitamine e fibre che depurano l'organismo. In particolare, le mele Golden sono note per i loro straordinari benefici contro l'acne. L'alto contenuto di antiossidanti, zinco e vitamine aiuta infatti a regolare il sebo, sfiammare la pelle e contrastare le impurità dall'interno per un viso più sano e luminoso. Tutta questa qualità è vostra a solo 1,49 euro. Non a caso sono state scelte dalla celebre food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue irresistibili ricette autunnali come le sfogliatelle di mele. E se volete replicarle a casa, inquadrate il codice QR sul volantino per scoprire tutti gli ingredienti e guardare la video ricetta passo dopo passo.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui: aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate punti extra e anticipate il traguardo.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Quando l'autunno bussa alla porta, il cuore si scalda con il profumo del cacao più avvolgente. Fanny trasforma i pomeriggi più freschi in un sogno ad occhi aperti con lo speciale cioccolato, il rifugio perfetto per chi cerca una dolcezza da favola. Lasciatevi sedurre da un mito senza tempo, la leggendaria torta Sacher, nata nel 1832 nella Vienna imperiale dal genio di Franz Sacher. Questo capolavoro custodisce un segreto irresistibile: due strati di soffice torta al cioccolato uniti da un'anima vellutata di confettura d'albicocche, il tutto racchiuso da una glassa lucida fondente. Un'emozione regale che da Penny è vostra a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Italpizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla, un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. E lo spumante è perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Il benessere quotidiano parte dalla tavola con lo speciale salva spesa. Questa settimana i riflettori sono accesi sulla qualità superiore della pasta De Cecco, un pilastro fondamentale della nostra dieta e una vera fonte di energia per il corpo e per la mente. Sentiamo dai nostri clienti perché è importante introdurre la pasta nella dieta.
2: Penny e Fer lo ha chiesto a voi.
3: Assolutamente sì, importantissima, io non ne potrei fare a meno, cioè, è un piatto tipicamente italiano, quindi non, secondo me non può mancare sulla tavola di nessuno.
4: Importante perché secondo me i carboidrati fanno parte della dieta mediterranea e quindi è importante senza dubbio.
5: È fondamentale la pasta nell'alimentazione perché essendo carboidrati si può fare un piatto unico, quindi si evita praticamente l'aggiunta anche di proteine.
6: È alla base, perché è un primo piatto, io se non ho mangiato la pasta considero il secondo e il contorno è qualcosa in più, ma non un pranzo completo.
1: La pasta infatti fornisce carboidrati complessi, il carburante per affrontare le giornate di lavoro o di studio. Il glucosio rilasciato lentamente nel sangue garantisce un apporto di energia costante, migliorando la concentrazione e sostenendo lo sforzo mentale prolungato. Fate scorta di energia e qualità a prezzi imbattibili. La pasta De Cecco in formati assortiti viene solo 79 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis in formato mignon, i migliori spuntini sempre a vostra disposizione, confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: da Penny, la spesa vale.
1: Speciale amici a quattro zampe da Penny, con una scelta completa per nutrire il vostro cane, il vostro gatto, come si deve. Ad esempio, bocconcini in salsa di gelatina, l'allegra compagnia dei gusti assortiti. Una confezione da 12 pezzi, scontata del 16%, a 2,99 euro. E fino al 4 ottobre da Penny c'è spendi e riprendi. Fate almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali. Riceverete subito un buono sconto da 5 euro. Lo potrete utilizzare fino all'11 ottobre per la vostra prossima spesa con Penny Card, facendo almeno 30 euro di acquisti.
0: Da Penny la spesa vale.

0: che trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 30 minuti per portare in tavola un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 euro al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: via.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Proprio così, Penny Card, ogni euro un punto. Parliamo di birra. Quando si parla di birra, noi italiani abbiamo dei marchi storici. Abbiamo chiesto a voi clienti in che occasione stappate una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera, o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Dal 1859 birra Moretti, e da Penny trovate anche la birra Moretti La Rossa, creata da un'attenta selezione di malti 100% italiani, con il suo gusto morbido e pieno con un sentore di caramello e liquirizia. Birra Rossa Moretti, acquistandola con la Penny Card, per voi la possibilità di completare più velocemente la collezione di piatti della tradizione. Per voi 30 punti extra.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto. E con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica, realizzati in Italia, con sopra le ricette originali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Penny Card, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Penny Card una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: At least we lit the fire burn.
1: We took our time.

0: crispy, let the fire burn.
1: Scopri i sapori d'Italia.
2: Desiderate portare in tavola sapori diversi, magari una variante della classica pasta al forno italiana, lasagne e carciofi? A voi clienti, come sempre i migliori chef, abbiamo chiesto la ricetta.
3: Piatti, non parole.
4: Le lasagne con i carciofi. I carciofi si fanno stufare e poi, come le altre, la besciamella, il formaggio. Invece del ragù io ci metto i carciofi o gli zucchini, sono buonissime.
2: Sotto prezzo da Penny, dove trovate anche le lasagne rana, lasagne, zucchine e provola, zucca e salsiccia rana. In offerta 3,29 euro la confezione.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
5: Basta un Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny nel reparto surgelati Ital Pizza. La pizza margherita, la regina incontrastata delle pizze, se consideriamo che raccoglie quasi il 60% delle preferenze tra i gusti di noi italiani. Da Ital Pizza, pizza margherita scontata del 29% a 2,69 euro. Tra i prodotti salva spesa, lo spumante ribolla gialla, con il suo inconfondibile colore giallo paglierino. Il perlage è generalmente fine e persistente. Un vino universale, perfetto come aperitivo, da avvicinare ad esempio a verdure in pastella, le classiche zeppoline e piccoli fritti di terra o di mare. Spumante ribolla gialla, con un 2 più 1 gratis. Un pezzo, 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: essendo arrivato l'autunno ormai in tutti i piani d'Italia, ci proteggiamo per bene dal fresco che sta arrivando, dalla stagione fredda, e quindi è fondamentale fare il pieno di vitamina C per proteggere il nostro sistema immunitario. Lo facciamo con le famose arance, in questo caso con le arance Navel. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Antonio Pace. Antonio Pace è responsabile di Ortofruit Sicilia, ci spiega un po' le caratteristiche, le peculiarità di questa arancia. Sentiamo.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Navel, la parola navel è ombelico, l'ombelico del frutto. È proprio la caratteristica del nostro prodotto, della nostra arancia, avere l'ombelico al centro. Lei quando apre un'arancia, Washington Navel di Ribera, lei trova un'arancia dentro l'arancia. E lei, l'ombelicata.
0: Eccola lì, l'ombelicata, la famosa arancia con l'ombelico, è proprio la arancia Navel. Ringraziamo in questo caso Antonio Pace di Ortofruit Sicilia, ma ci sono altre caratteristiche dell'arancia Navel. Ad esempio che ha pochi semi e ha una buccia spessa, ma che si stacca facilmente quando utilizziamo le mani, e poi la possiamo mangiare questa arancia soprattutto al naturale e con una buona insalata. E allora da Penny trovate nel nostro reparto ortofrutta un chilo di arance Navel a solo 1,69 euro.
3: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, è iniziato ufficialmente l'autunno e allora riempiamo il carrello di uva bianca coltivata in Italia, con la quale prepariamo una ricettina molto interessante. Allora tagliamo l'uva a metà, la saltiamo 2-3 minuti in padella con pochissimo miele del rosmarino, la serviamo poi tiepida con burrata, pistacchi tostati e una macinata di pepe nero. Una ricetta e un piatto di conseguenza dolce, cremoso, croccante e aromatico. La Penny, in questo caso uva bianca al chilo, coltivata in Italia, 1,99 euro, e poi ci vuole anche un buon caffè. Al caffè era legato tanto il compositore Beethoven. Si dice, pensate, che contasse i chicchi uno per uno fino ad arrivare a 60 esatti per una sola tazzina, soprattutto quando aveva ospiti, ed era abitudine per lui berlo di mattina e anche mentre lavorava, quindi componeva. Da Penny, in questo caso, capsule caffè Borbone Decisa, confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, quindi totale 80 caffè, compatibili con Nespresso, in offerta in quantità limitata, 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura, e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrano

0: Però cresciute più, hai aspettato un po', ma senti come piove sulla tua testa, senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
1: E certo, per sfinimento hanno messo il tuo nome nella sigla. No, perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
2: Signori, è stata una battaglia lunga, ma alla fine abbiamo conquistato il programma.
1: A parte che siamo sempre in diretta, ma poi che battaglia.
2: Un onore aver combattuto al vostro fianco.
1: Ma al fianco di chi, che non c'è nessuno? Ci siamo io e Mauro il fonico.
2: Diamo inizio al Penny Fan.
1: Vabbè, dal Corriere della Sera, Venezia avvia il navigatore ma finisce nel sottopassaggio della metro. È successo tra Mestre e Marghera. Il conducente aveva impostato il percorso a piedi.
2: Sì, ragazzi, mi sistemate lo studio con tutta la mia roba. Grazie.
1: Ma che roba, scusa, poi chi sono sti ragazzi?
2: Giovane, apprezzo l'impegno, ci siamo divertiti, ma adesso lascia fare ai professionisti, ok? Grazie.
1: Ma che giornata è? Vabbè, da today.it il cane dei vicini continua ad abbaiare, lei si vendica mettendo la canzone Who Let the Dogs Out per 6 ore di fila. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Who, who, who, who. Per ricordarsi delle offerte, un uomo si è tatuato sul braccio la tessera fedeltà di un supermercato. Si chiama Dean Mayu e abita in Inghilterra, nella West Sussex.
2: Bisogna aprire quegli scatoloni e appendere quei quadri. Forza, ragazzi!
1: Mamma mia, ma si può sapere cosa sta succedendo qua?
2: Senti, Gustavo, sei un grande. Bella energia, l'entusiasmo, ma come vedi abbiamo da fare.
1: Ma nessuno vi ha autorizzati a fare sta cosa. E poi non mi chiamo Gustavo, va bene?
2: Bravo, così si fa. Fatti valere sempre, mi raccomando!
1: Certo!
2: Adesso però levati, che ho da fare. Dov'è la truccatrice?
1: Azienda canadese offre $80,000 per assaggiare caramelle. L'annuncio è stato pubblicato su LinkedIn dalla Candy Fun House, un rivenditore di dolciumi. E il proprietario chi è? Willy Wonka?
3: Cari ospiti, salve! Benvenuti alla fabbrica. Vi stringo calorosamente la mano.
1: Vabbè, da Tommaso Stabilini.

0: Carte che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, si riparte in tutti i Penny d'Italia, lo sappiamo, è arrivato l'autunno, noi mangiamo qualcosa di leggero adesso, perché grazie allo speciale sottoprezzo c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, trovate la vaschetta da 145 grammi e dentro il petto di pollo è già tagliato a fettine sottili sottili, allora potremo preparare il classico wrap di pollo. In una piadina arrotoliamo il nostro petto di pollo, rucola, pomodorini e un filo di yogurt oppure di maionese. E oltretutto questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya ha soltanto il 2% di grassi. Da Penny, speciale sottoprezzo, petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, vaschetta in offerta in quantità limitata, 1,99 euro. Poi abbiamo parlato di autunno e allora iniziamo a scaldarci, a riscaldarci con un buon minestrone, in questo caso tradizionale Findus. Al nostro minestrone, per renderlo più speciale, possiamo aggiungere anche una crosta di parmigiano che è fatta bollire per tutta la cottura, da sapore e cremosità, e poi croccantezza con crostini di pane tostato. Voilà! Solo con Pedicard, reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus in sconto 1,99 euro.
0: Penny.

0: fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quando lo stereo la posso portare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di

0: che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.
2: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
3: Benvenuti da Penny, avvicinatevi, prego, venite, venite verso il reparto freschi dove trovate lo speciale sottoprezzo con i vostri salumi preferiti. E allora vai di Bresaola Citterio, che trovate già a fettine sottili, sottili, sottili. Mi sono interessato su degli ipotetici abbinamenti strani, ma molto buoni da fare con la Bresaola. E allora partiamo con una bella Bresaola con miele di castagno e noci su un cucchiaio di ricotta arrotolato appunto nella nostra Bresaola, oppure un po' stile Grecia, come se fosse ancora estate, cetriolo e yogurt greco con anche un po' di menta, tipo la famosa loro salsa che è lo tzatziki. E allora in questo caso abbinamenti particolari ma molto buoni da fare con la Bresaola possiamo farlo da Penny, speciale sottoprezzo Bresaola Citterio. Trovate la doppia confezione, in questo caso in offerta in quantità limitata a soli 5,99 euro.
2: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo, magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte di

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: I nostri gastronomi.
1: Bene, sì, i nostri gastronomi, loro i veri protagonisti che vi attendono da Penny per consigliarvi, raccontarvi, spiegarvi come cucinare quello che vi stanno consegnando tra le vostre mani e che poi metterete nel carrello. Allora, parliamo di cucina romana, parliamo di piatti strepitosi, buonissimi, tradizionali del nostro paese meraviglioso, pasta alla matriciana. Allora, in questo caso il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato un super gastronomo di uno dei tanti Penny di Roma chiedendogli: ma la pasta alla matriciana, come la facciamo?
2: Piatti, non parole.
3: Siamo al Penny di via Mazzini, numero 5 a Roma.
4: Eccoci. Qua.
3: E noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo, appunto, all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della, certo, cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Che meraviglia, i trucchi del mestiere. Grazie a questo gastronomo strepitoso, al nostro caporedattore Giovanni Martinez. Si dà il caso che però la matriciana all'inizio fosse bianca. Perché? Beh, perché il pomodoro arrivò dopo, è arrivato in cucina solo dopo il 700. E allora in questo caso, tra gli ingredienti principali, ovviamente guanciale. Da Penny, col nostro marchio Sapor di Cascina, reparto freschi, francobolli di guanciale Sapor di Cascina. La confezione è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è lo speciale solo con Penny Card. In questo caso acquistiamo colui che è considerato il re dei risotti, riso Carnaroli Penny, che è ricco di amido, amido che viene rilasciato gradualmente, quindi i nostri risotti saranno belli cremosi, e poi ha un'ottima tenuta di cottura, cioè mantiene consistenza e resta al dente anche se dovessimo sbagliare la cottura di qualche minuto. La Penny, solo con Penny Card, risotto Carnaroli Penny, confezione da un chilo, in sconto addirittura del 23%, 2,29 euro. Poi ci vuole un'ottima salsa, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ideale per una pasta veloce da condire, ma anche per le verdure ripiene e la parmigiana. Perché? Perché questa salsa tiene bene la cottura in forno. Da Penny, speciale solo con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, in sconto del 20%, 79 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card. Sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È iniziata una nuova stagione che porta con sé i suoi frutti. Da Penny abbiamo in offerta l'uva bianca coltivata in Italia. L'uva è simbolo dell'autunno e rappresenta il legame con la terra, la convivialità e la gioia. Ci fa pensare alla vendemmia, i canti nei campi e le feste di paese. Da Penny in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 1,99 euro al chilo. La convivialità passa anche attraverso un caffè bevuto insieme, una pausa in cui scambiare quattro chiacchiere per ritornare alle nostre faccende con più energia. Da Penny trovate in offerta le capsule di caffè Borbone Miscela Decisa, compatibili con Nespresso. La maxi confezione da 80 capsule costa solo 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

0: gli speciali di Penny.
1: E adesso da Penny si riparte con tanta golosità, perché è arrivato lo speciale cioccolato e tra i tanti prodotti c'è la Nutella. Nutella che abbiamo sempre lì un po' nascosta nella nostra credenza, ogni tanto la tiriamo fuori, voilà, e ne mangiamo un cucchiaino oppure spalmiamo direttamente sopra una bella fetta di pane tostato. A proposito di abbinamenti, siamo venuti da voi clienti a chiedervi proprio semplicemente come mangiate la Nutella, a cosa l'abbinate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Con tutto. Trissini, fette biscottate, brioche.
4: Normalmente con i saiwa.
5: Faccio la torta cocco e Nutella.
6: Beh, sul pane, sul fette biscottate, pure così anche cucchiaiate.
7: Spesso con i cornetti la mattina oppure così anche col pane.
8: Crepe, col panino, col toast, in tutti i modi, col gelato.
1: Eccola qua, Nutella che all'inizio non era una crema ma era un panetto. Si chiamava Gianduiot e si affettava letteralmente sul pane. Poi nel 1951 arrivò la versione spalmabile che all'inizio si chiamava Super Crema. E allora in questo caso da Penny, speciale cioccolato, barattolo da 750 grammi di Nutella, in offerta in quantità limitata, 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello aprire il frigorifero e trovarci qualcosa di buono da mangiare, ad esempio prosciutto e formaggio con cui preparare un toast croccante e filante. Tra le offerte sotto prezzo adesso c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Ha un basso contenuto di grassi, appena il 2%, e contiene 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi. Buono ed equilibrato. Il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, vaschetta da 145 grammi, costa 1,99 euro. Quando invece apriamo il congelatore potrebbe essere piacevole trovarci una confezione di minestrone con cui preparare un piatto caldo e ricco di fibre e vitamine. In offerta sotto prezzo solo con Penny Card il minestrone tradizionale Findus, che contiene piselli, zucchine, fagiolini, cavolfiore e tante altre verdure. Bastano 12 minuti di cottura. La confezione da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus è scontato del 28% con Penny Card e costa 1,99 euro. Offerta valida solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it. Penny.

0: al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: unico, basta un penny.
1: Ogni sorriso è unico e sorridere comunica apertura e fiducia. Proprio per questo abbiamo chiesto a voi cosa comunica un sorriso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Un senso di felicità, di serenità.
4: Felicità e mille denti da far vedere.
5: Tutto, perché chi sa sorridere, poi col prossimo sempre sorridere. Mai dire che sta male, che qui, che là, mai.
6: Sicurezza, tranquillità, fiducia.
7: Gioia, fiducia, serenità, complicità.
1: Tutte emozioni positive che fanno bene a noi e al prossimo. E allora prendiamoci cura del nostro sorriso. Facciamolo con il dentifricio Mentadent White Now per un sorriso bianco e smagliante. In più Penny pensa al vostro sorriso con il concorso da favola Paga Penny. Con 35 euro di spesa potete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro da utilizzare dal dentista per voi e la famiglia. Mi raccomando, solo con PennyCard. Il formato speciale di dentifricio Mentadent viene 3,99 euro. E ci sono anche gli spazzolini per un'igiene perfetta.
0: Unico, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: odor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Oggi il reparto freschi di Penny ci porta in Sardegna proponendoci il pecorino sardo maturo DOP, stagionatura prolungata per un sapore più deciso e leggermente piccante. Per conoscere meglio la tradizione sarda in cucina ascoltiamo lo chef Luigi Pomata, cappello Michelin e spesso ospite nei programmi televisivi di cucina, intervistato dal caporedattore di Radio Penny FM Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i profumi e i colori secondo te predominanti proprio della Sardegna?
4: Beh, il profumo della macchia mediterranea.
3: Uh-huh.
4: Questa salsedine mista a macchia mediterranea è eccezionale.
3: E i colori?
4: Beh, il colore della Sardegna del mare e della terra, perché noi abbiamo da questo blu cobalto a quello celeste, a queste cale stupende, e per arrivare all'interno con questo verde intenso, oppure il giallo della marmilla, tutte le coltivazioni di grano.
3: E questo influenza un po' la decorazione anche dei tuoi piatti?
4: Beh, un piatto deve essere buono, colorato e principalmente deve raccontare una storia. Il colore è fondamentale, colore, sapore, profumo, e dopo ci deve essere un racconto dietro, se no un piatto senza anima non va da nessuna parte.
1: Che meraviglia, quando si va in vacanza in Sardegna non si vorrebbe più venire via, ci si lascia un pezzo di cuore. Grazie a Luigi Pomata, rievochiamo i profumi e i sapori della Sardegna con un buon formaggio sardo. Trovate da Penny il pecorino sardo maturo DOP, le specialità cuor di terra. La confezione da 250 grammi costa 3,69 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prendiamo da Penny una salsa di pomodoro deliziosa preparata con pomodorini siciliani, marchio proprio di Penny, le specialità cuor di terra, linea dedicata ai sapori della tradizione italiana, attenzione agli ingredienti e alla qualità delle lavorazioni. Una salsa particolarmente buona perché è preparata con i pomodorini maturati al sole della Sicilia, dunque più dolce, ricca e succosa. C'è lo sconto del 20% con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra. Una bottiglia costa 79 centesimi. È iniziato l'autunno, ottimo periodo per mangiare un risotto caldo e cremoso. Adesso in offerta con Penny Card il riso Carnaroli Penny, chicchi grandi e capacità di mantenere una consistenza al dente. È perfetto per risotti alla milanese, ai funghi e risotto radicchio e speck. Sconto del 23% sulla confezione da un chilo di riso Carnaroli, costa dunque 2,29 euro. Offerte valide solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: prodotti bio di Penny.
1: Un prodotto che metto sempre nel carrello quando faccio la spesa da Penny è lo sciroppo d'acero bio. Mi piace moltissimo, aggiunto allo yogurt bianco insieme a dei mirtilli freschi. Non molto diffuso in Italia, lo conosciamo soprattutto dai film americani in cui lo sciroppo d'acero viene aggiunto ai pancake oppure al gelato. Io lo uso molto volentieri anche al posto dello zucchero per preparare torte e gelato fatto in casa. È più salutare dello zucchero perché contiene vitamine e sali minerali, inoltre antiossidanti che contrastano i radicali liberi. Ha dunque proprietà di protezione delle cellule. Inoltre è un dolcificante molto comodo perché è già sotto forma di sciroppo, direttamente utilizzabile nella preparazione di dolci senza dover far fondere lo zucchero. Ottimo prodotto da acquistare oggi da Penny, lo sciroppo d'acero bio, costa 3,99 euro.
0: I prodotti bio di Penny.

0: Senza compromessi.
1: Basta un penny.
2: A volte non ci pensiamo, ma alcuni cibi di uso comune che diamo un po' per scontati hanno una storia antichissima. Ad esempio prendiamo il burro, che per semplificare potremmo dire esiste da sempre, visto che risale già ai tempi preistorici, per poi arrivare nelle nostre cucine nel Medioevo, dunque nel 1500. E le ricette poi col burro quante ne conosciamo? Ma qua gli specialisti siete voi, i nostri clienti.
3: Penny FM l'ho chiesto a voi.
4: Lo metto a fine cottura, giusto una nocina magari quando faccio della carne, magari alla fine metto un pezzettino di burro giusto per dargli un po' di consistenza.
5: Per fare i soffritti o la pasta direttamente, burro e salvia.
6: Il burro lo uso per fare gnocchi alla romana, tanto burro, vabbè, per fare i dolci ovviamente. E per fare un'altra cosa che faccio sono le crepe palacinche, e allora lì anche per cucinare le palacinche sulla padella, sull'antiaderente, comunque ci va il burro.
2: Lo avevo detto, grazie per i vostri consigli, e dunque oggi sbizzarriamoci in cucina, facciamo vedere ai nostri figli di cosa siamo capaci, o magari viceversa, eh? Un piccolo consiglio per tutti: fate sciogliere il burro lentamente nelle cotture, dunque a bassa temperatura, e per tutti i dolci che realizzerete lasciate il burro a temperatura ambiente, vedrete la differenza.
0: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri figli.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Facciamo virtualmente una passeggiata lungo il bellissimo lungomare di Bari e fermiamoci a mangiare un piatto di orecchiette con le cime di rapa. Per chi non le conoscesse molto bene, le cime di rapa sono le infiorescenze della pianta della rapa insieme alle foglie e ai gambi più teneri. Vi propongo la ricetta.
2: Piatti, non parole.
1: Si fanno sbollentare le cime di rapa che sono disponibili qui da Penny anche già pronte all'uso surgelate, poi si sgocciolano e si fanno saltare in padella con olio, sale e pepe. A parte si fa rosolare mezzo peperoncino e uno spicchio d'aglio e si aggiungono 4-5 filetti di acciuga. Lessate le orecchiette, passatele nella padella con l'olio, l'aglio, il peperoncino e le cime di rapa. Mangiare e sognare, questa è la sensazione che si prova gustando questo piatto. Per preparare le orecchiette con le cime di rapa, da Penny trovate le cimette di rapa Orto Mio surgelate. La confezione da 450 grammi costa 2,39 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con l'autunno si accende il desiderio di una dolce coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, un invito a concedersi un momento di puro ed elegante relax. Lasciatevi trasportare dall'esotica tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, un viaggio sensoriale guidato dalle caratteristiche uniche di questo cacao che sprigiona note di frutta rossa, sfumature speziate e una persistenza vellutata che accarezza i sensi. Un'eccellenza straordinaria vostra con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per chi non sa rinunciare a un piccolo vizio quotidiano, arrivano i mitici Minis, una confezione scrigno da 20 pezzi, perfetti per condividere con i compagni di banco pillole di golosa felicità. La confezione viene solo 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: Calcio in questa puntata di Golosi di Sport per celebrare un grande campione, Paolo Maldini, considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio e uno dei più forti difensori di tutti i tempi. Maldini, nella sua carriera durata 25 anni, ha vestito solamente la maglia del Milan, diventando una bandiera e il giocatore più titolato del club. Con i rossoneri ha vinto 26 trofei e tra questi 7 scudetti, 5 supercoppe italiane, 2 coppe intercontinentali, una coppa del mondo per club e 5 Champions League. Un record italiano condiviso con Alessandro Costa Curta. Dal podcast dei campioni, Maldini spiega il segreto del suo successo.
2: Io credo che la fortuna di un calciatore, di uno sportivo che gioca in un team, in una squadra, sia quella di trovare un club che abbia le tue stesse ambizioni e che abbia comunque la possibilità di farti arrivare al tuo livello massimo. Io ho avuto la fortuna di avere talento e di aver avuto una squadra che mirava ai massimi obiettivi, quindi questo credo che sia stato il segreto numero uno per poter fare una carriera così lunga all'interno di un club.
1: Paolo Maldini è il quarto dei 6 figli dell'allenatore ed ex difensore, anche lui bandiera del Milan, Cesare Maldini. Paolo Maldini rientra nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera. Nel suo percorso al Milan, Paolo ha avuto grandi allenatori: Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti e primo tra tutti Nils Liedholm.
2: Ho avuto la fortuna di iniziare negli anni 80, dove c'era comunque un certo tipo di educazione, un certo tipo di valori che poi mi sono portato avanti per tutta la carriera. Poi la conoscenza della tecnica, della tattica e della preparazione fisica negli anni ha avuto un'evoluzione enorme nel calcio, quindi grazie a Dio ho avuto grandissimi allenatori, grandissimi preparatori che hanno aperto un pochino la strada anche a una sorta di professionismo un pochino più di alto livello.
1: Conclusa la sua attività agonistica, Maldini ha intrapreso quella di dirigente. La sua prima esperienza è stata in Inghilterra con il Chelsea, dove ha ricoperto il ruolo di team manager, ma anche di vice allenatore, ritrovando in panchina Carlo Ancelotti, che allenò Maldini al Milan per 8 anni. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Autunno fa rima con benessere e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un abbinamento gourmet con cavolfiore e noci. Pensate che il cavolfiore è uno scudo naturale per le nostre difese immunitarie, perfetto per proteggerci dai primi sbalzi di temperatura. Da Penny viene solo 1,99 euro. E per dare una spinta alla mente in questa stagione ci pensano le noci, ricche di omega 3, sono l'alleato ideale per stimolare la concentrazione e la memoria. Ma come portarli a tavola insieme da veri chef? Segnatevi questa idea: medaglioni di cavolfiore arrostiti al forno, super dorati e croccanti, serviti su una vellutata crema di noci. Un piatto avvolgente, sano e incredibilmente raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Col cambio di stagione proteggiamoci da raffreddori e malanni acquistando un bel po' di arance. Scopriamolo insieme. L'arancia contiene il licopene, che è un carotenoide con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e cresce sull'arancio, una pianta che appartiene alla categoria delle rutacee, che comprende anche gli alberi del limone, del cedro e del pompelmo. Arance che possiamo spremere, mangiare a fette, ma anche sfruttare per preparare torte e marmellate. E poi alleniamoci in cucina e a non buttare via niente, neanche le scorze delle arance, e magari farle candite. La ricetta è molto semplice, perché basta fare bollire la buccia d'arancia tagliata a striscioline sottili in uno sciroppo di acqua e zucchero. Buonissime, parola di siciliano. Le arance da Penny non mancano mai, e le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui: aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate punti extra e anticipate il traguardo.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Come nel giardino di casa, nel reparto frutta e verdura di Penny possiamo cogliere le noci nel loro guscio. Chi ha un albero di noci in giardino le raccoglie e sa che è facile se si riesce a trovare il momento giusto di maturazione. Le noci infatti hanno una buccia esterna che si chiama amallo, che è molto scura e colorante. Viene perfino usato in polvere o sotto forma di olio di mallo di noce per tingere i capelli. Se però la noce è matura, il mallo che le riveste si è seccato e lascia uscire facilmente la noce senza sporcare le mani di chi la raccoglie, e chi lo ha fatto lo sa molto bene. Mangiare le noci fa veramente molto bene, perché contengono acidi grassi che per l'85% sono polinsaturi e sono dunque efficaci nel ridurre il colesterolo sanguigno e nel migliorare le funzioni del cervello. Le noci sfuse in guscio le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny. Sono anche belle pulite perché il mallo è già stato tolto.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Italpizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla, un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. E lo spumante perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura dipendi.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Esatto, dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù, con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù, scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis, in formato mignon, i migliori spuntini, sempre a vostra disposizione. Confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
1: Gli speciali di Penny.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione altro della Penny App e selezionate Girapenny. Girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 30 minuti per portare in tavola un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 euro al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Passa un

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La bontà naturale e la dolcezza dell'autunno arrivano da Penny con le mele Golden Naturae. Questa varietà non è solo buona, ma è anche un vero toccasana per la salute grazie alla ricchezza di vitamine e fibre che depurano l'organismo. In particolare, le mele Golden sono note per i loro straordinari benefici contro l'acne. L'alto contenuto di antiossidanti, zinco e vitamine aiuta infatti a regolare il sebo, sfiammare la pelle e contrastare le impurità dall'interno per un viso più sano e luminoso. Tutta questa qualità è vostra a solo 1,49 euro. Non a caso sono state scelte dalla celebre food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue irresistibili ricette autunnali come le sfogliatelle di mele. E se volete replicarle a casa, inquadrate il codice QR sul volantino per scoprire tutti gli ingredienti e guardare la videoricetta passo dopo passo.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto e con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica realizzati in Italia con sopra le ricette originali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Penny Card, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Penny Card una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Penny FM.
2: Basta un Penny, ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
2: Basta un Penny.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Ben ritrovati da Marta Amato su Penny FM, la nostra bolla del buon umore. Oggi è il 24 settembre, le temperature continuano a scendere, ma qui da noi l'atmosfera si scalda con il nuovissimo volantino d'autunno, ricco di sconti per riempire la vostra dispensa. Per iniziare la giornata con un sorriso in più, aprite subito l'app Penny. Basta un semplice tap sul girapenny per scoprire quale fantastico omaggio, bonus punti extra vi attende proprio oggi. E per una spesa comoda e senza pensieri, ricordate che alle nostre casse abilitate accettiamo i vostri buoni pasto elettronici fino a un massimo di 8 per scontrino. Correte a scoprire il nostro caldo rifugio delle offerte. Noi vi aspettiamo a braccia aperte con la colonna sonora perfetta.
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Ernia con Berlino su Penny FM. Andiamo insieme nel vigneto di Penny e prepariamo un tagliere con formaggi e uva.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: I formaggi si sposano bene con l'uva, principalmente per una questione di perfetto bilanciamento sensoriale e chimico basato sul principio del contrasto. Il formaggio è un alimento tendenzialmente ricco di proteine e sale, mentre l'elevata presenza di acqua nei chicchi d'uva pulisce letteralmente la bocca dalla pannosità del formaggio, rinfrescando il palato. Provate questo abbinamento scegliendo la nostra uva bianca, viene solo 1,99 euro. Completiamo la nostra merenda con una tazzina di caffè. Scegliamo Caffè Borbone, una combinazione di regalità, prestigio e profonda tradizione napoletana, richiamando direttamente l'epoca d'oro in cui Napoli era una delle capitali culturali ed economiche più floride d'Europa sotto la dinastia dei Borbone. La confezione di Caffè Borbone da 70 capsule più 10 in omaggio viene solo 14,99 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Panni FM. Marta Amato con voi per augurarvi buon pomeriggio.
1: Gli speciali di Panni.
0: Con l'arrivo dei primi freddi le giornate si accorciano e cresce il desiderio di concedersi un piccolo momento di relax casalingo. Lo speciale cioccolato di Panni risponde perfettamente a questo bisogno, inaugurando la stagione autunnale con una selezione ricca di dolcezza e comfort. Ma quali sono i ricordi che sprigiona il cioccolato nella vostra mente? Ascoltiamo il sondaggio.
2: Panni FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando ero più piccolo, in vacanza, in Corsica, facevo le battaglie con la crema di cioccolato.
4: La merenda, quando ero bambina, dalla nonna. Ricordo perfettamente la prima volta che ho assaggiato il cioccolato fondente e ho fatto una faccia bruttissima.
5: Io con i miei amici, tempo fa, che mangiavamo cucchiaiate di crema di cioccolato, dovevamo tenerla in bocca senza ingoiarla, chi resisteva di più?
6: Beh, ho il ricordo del cioccolato con i miei cugini davanti alla TV mentre guardavamo i cartoni.
0: E il vero pezzo forte del volantino di questa settimana è l'avvolgente Milka mandorlata, una tavoletta in cui la delicatezza del cioccolato al latte delle Alpi incontra il carattere deciso e la croccantezza delle mandorle. Si tratta di una coccola tutta autunnale, capace di trasformare un semplice pomeriggio in un'esperienza di puro calore e benessere. Un perfetto equilibrio di sapori e consistenze che scalda il cuore, ideale da gustare sul divano per ritrovare concentrazione o da condividere nei momenti di tenerezza in tutta famiglia. Questa golosa tentazione stagionale, finalmente realtà sugli scaffali Panni, a solo 1,99 euro.
1: Gli speciali di Panni.

0: Una notte sola su Penny FM, regaliamoci un sorriso con lo speciale sottoprezzo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Il petto di pollo al forno Equilibrium di Aia fa bene alla linea perché è un alimento ad altissima densità proteica e a ridotto contenuto di grassi. È studiato appositamente per chi segue regimi alimentari controllati o vuole mantenere il peso forma senza rinunciare alla praticità. Eccolo qui che svetta fra le offerte di Penny a solo 1,99 euro. E per passare un autunno senza pensieri, il minestrone Findus vi aspetta con il 28% di sconto. Pensate, i vegetali col quale è preparato vengono surgelati entro pochissime ore dalla raccolta. Questo rapido processo blocca la degradazione delle vitamine e dei sali minerali, offrendo in autunno un profilo nutritivo paragonabile a quello delle verdure fresche nei banchi del mercato. Con Pennycard, questo prezioso alleato della salute viene solo 1,99 euro.
1: Penny, freschezza, qualità

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Un grandissimo saluto a tutti voi che state facendo la spesa insieme a me su Penny FM da Marta Amato.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Oggi lo sappiamo, fra le corsie c'è un briciolo di amarezza sportiva nell'aria. Ieri sera al Palavela di Torino si è fermato il sogno europeo dei nostri ragazzi del pallavolo, una battaglia durata ben 5 set, ma alla fine è stata la Finlandia a spuntarla per 15-13. Sentiamo le parole del CT De Giorgi dopo la partita.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Chiaramente siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, insomma, potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto, quindi il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese, perché alla fine quando si arriva punto a punto con la squadra sfavorita, normalmente il braccio di quelli sfavoriti si raddoppia come situazione.
0: L'obiettivo di raggiungere le finali a Milano era davvero a un passo, ma noi vogliamo comunque lanciare un grandissimo applauso a Fefe De Giorgi e a tutto il gruppo azzurro. Non dimentichiamoci del cammino straordinario fatto fin qui. 5 vittorie consecutive nella fase a gironi, il primo posto nel girone battendo corazzate come la Slovenia e un ottavo di finale dominato contro la Danimarca. Ci hanno fatto emozionare, saltare sul divano e lottare su ogni singolo pallone. Lo sport è anche questo. Questo si cade, ma ci si rialza sempre più forti. E allora, per ricaricare le energie e ritrovare il sorriso, vi aspettiamo fra i nostri scaffali, magari per scegliere gli ingredienti giusti per una cena consolatoria. Voi continuate a riempire i vostri carrelli, a godervi la spesa, perché alla musica, come sempre, ci pensiamo noi. Restate sintonizzati, siete su Penny FM.
1: Tutto lo sport su Penny FM.

0: Da Penny è arrivato il fuori tutto e ci sono occasioni che non potete davvero farvi scappare.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Gli sconti arrivano fino al 50% su tantissimi articoli per voi e la vostra casa. Prendete un carrello capiente, guardate bene fra gli scaffali e fate una bella scorta. È il momento perfetto per risparmiare senza rinunciare alla qualità, ma bisogna essere veloci per non restare a bocca asciutta. Pensate a quante cose potete portarvi a casa spendendo la metà del solito. La vostra spesa non è mai stata così leggera per il portafoglio. Fra l'altro, l'atmosfera nei punti vendita è quella di sempre, accogliente, con tutto il personale pronto a darvi una mano tra le corsie. Asciugamani, bilance, fone, articoli per la cucina. Il fuori tutto aspetta solo voi.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi. L'autunno è il momento perfetto per riscoprire il piacere dei sapori semplici, caldi e genuini a tavola.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Lo speciale sottoprezzo di Penny celebra la qualità portando in primo piano i grandi classici della tradizione mediterranea. Prima di svelarvi i nostri prodotti, ascoltiamo dal ristoratore Luigi Barbaro come preparare una semplice pasta al pomodoro.
2: Piatti, non parole.
3: Si prende una padella con un po' di olio d'oliva, un paio di spicchi d'aglio, un pizzico di peperoncino. Si fa rosolare il tutto, si aggiungono poi i pomodori, metti in padella, lasci sul fuoco vivo per una decina di minuti, butti giù gli spaghetti e poi, quando lo spaghetto è al dente, lo tiri fuori dall'acqua e lo fai finire in padella la cottura. Così l'amido della pasta si scioglie, si amalgama con il pomodoro e ti dà un sapore unico, buonissimo.
0: Tanti consigli importanti per rendere un semplice pasta al pomodoro un piatto gourmet da chef stellati. Fra i protagonisti assoluti dello speciale sottoprezzo spicca il sugo al basilico Barilla, una ricetta intramontabile preparata esclusivamente con il 100% di pomodori italiani maturati al sole e profumato basilico fresco. Questo condimento rappresenta la soluzione ideale per portare in tavola un primo piatto fumante in pochi minuti, capace di avvolgere la pasta con tutta l'autenticità del fatto in casa. Grazie alle incredibili offerte della settimana firmate Penny, l'eccellenza della dispensa italiana diventa ancora più accessibile. La confezione scontata del 20% di sugo al basilico Barilla viene solo 1,75 euro.
1: Penny, freschezza, qualità

0: Sal Da Vinci, poesia su Penny FM. Parliamo dei vantaggi della Penny Card, che oggi vi regala uno sconto del 23% sul riso Carnaroli.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Questo riso fa bene alla salute perché è un cereale altamente digeribile, naturalmente privo di glutine e un eccellente regolatore dell'attività intestinale. Considerato il re dei risi per via delle sue eccezionali qualità gastronomiche, offre una serie di proprietà nutrizionali mirate e funzionali al benessere del corpo. Un chilo a marchio Penny viene solo 2,29 euro. L'abbinamento fra il riso Carnaroli e i frutti di mare crea un piatto unico, bilanciato, leggero e ricco di benefici. Cozze e vongole, ad esempio, sono eccezionali fonti di ferro biodisponibile, ideale contro la stanchezza, e di vitamina B12. Hanno un bassissimo contenuto di grassi e apportano sali minerali rari come lo zinco e il selenio, potenti antiossidanti. Per un tocco di rosso, ecco la salsa di pomodoro, le specialità cuor di terra. Con Penny Card avrete uno sconto del 20% e viene solo 79 centesimi.
1: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Rieccoci insieme, buon giovedì 24 settembre da Marta Amato, sempre insieme a voi su Penny FM. Avete già tentato la fortuna oggi? Il nostro concorso Gira Penny nel pieno del divertimento. Aprite l'app di Penny, fate ruotare la ruota con un tap e provate a vincere all'istante uno degli oltre 150.000 premi in palio fra prodotti gratuiti e punti extra per la vostra collezione dei piatti della tradizione. Dopo aver giocato, dedicatevi alla vostra spesa quotidiana in totale comodità. Nei nostri punti vendita accettiamo i buoni pasto elettronici cumulabili fino a 8 per ogni scontrino. Che aspettate? Venite a fare il pieno di risparmio e buon umore nel nostro caldo rifugio. La musica giusta la mettiamo noi.
1: Gioca e vinci col Gira Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con i primi freddi autunnali cresce in noi la voglia di una coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, invitandovi a riscoprire il benessere con la tavoletta Perù, le specialità cuor di terra. Questo fondente pregiato è un vero alleato terapeutico, ricchissimo di antiossidanti, magnesio e triptofano, stimolerà la vostra serotonina agendo come un agente naturale contro la stanchezza stagionale. Un'autentica cura per il cuore e l'umore, oggi in offerta con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E se cercate una scintilla di allegria formato tascabile, lasciatevi tentare dai leggendari minis, 20 piccoli scrigni di pura golosità pronti a trasformarsi nei vostri biglietti per un viaggio istantaneo verso il buon umore, vostri a soli 3,79 euro.
0: Penny FM, la radio per tutti i gusti.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: The Colors, Rolling Stones su Penny FM. Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Ancora buon pomeriggio da Marta Amato.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
0: La qualità in cucina non accetta compromessi. Il protagonista assoluto di quest'autunno è il Grana Padano DOP Valbontà, ottenuto seguendo i rigidi standard del disciplinare di tutela e realizzato con latte 100% italiano. Un piatto autunnale ideale da portare in tavola è il risotto alla zucca mantecato al Grana Padano. In questa ricetta la dolcezza cremosa della zucca si sposa perfettamente con la sapidità profonda e la consistenza granulosa del formaggio, creando un perfetto equilibrio di sapori che scalda le prime giornate fredde. In più il grana fornisce proteine e vitamine del gruppo B che aiutano a contrastare il senso di spossatezza legato alla riduzione delle ore di luce. La confezione a marchio Valbontà è disponibile a solo 1,48 euro.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Autunno fa rima con magia e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un incantesimo gourmet con cavolfiore e noci.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pensate che il cavolfiore è un vero elisir di giovinezza per le cellule. Grazie alla ricchezza di vitamina K e potassio, agisce come un custode dell'elasticità e del benessere cardiovascolare. Da Penny è vostro a solo 1,99 euro. Per accendere la scintilla del buon umore in questa stagione ci pensano le noci. Scrigni naturali di vitamina E e anche melatonina sono il segreto ideale per proteggere il cuore dallo stress quotidiano. Ma come trasformarle in un capolavoro a tavola? Segnatevi questa idea: una fumante vellutata di cavolfiore e patate, incredibilmente cremosa, guarnita in superficie con noci croccanti tostate e un filo di olio a crudo. Un comfort food avvolgente, sano e raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

8 punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ed eccoci di nuovo in onda, bentornati su Penny FM, sempre Marta Amato alla guida di questo viaggio radiofonico fra i segreti più preziosi del nostro store. E a proposito di segreti, avete mai fatto caso a come un codice sullo smartphone possa cambiare il ritmo della giornata? Sto parlando ovviamente della nostra fedelissima Penny Card, una vera e propria chiave d'accesso per sbloccare super vantaggi.
1: Gioca e vinci col Gira Penny.
0: È il momento di trasformare una normale sessione di spesa in una vera avventura. Ufficialmente è tornato il Gira Penny. Partecipare è una questione di pochi secondi. Prendete lo smartphone e aprite l'app Penny. Entrate nella sezione dedicata, abbinata alla vostra Penny Card. Puntate il dito sullo schermo e date una spinta decisa alla ruota della fortuna. In palio prodotti pronti da mettere gratis nel carrello o punti extra per far decollare la vostra collezione e correre a ritirare i premi dei vostri sogni prima di tutti. La fortuna quest'anno viaggia sul display, non fatevela scappare. Adesso ritorna la musica di Penny FM. Buoni acquisti da Marta Amato.
1: Gioca e vinci col Gira Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. È il momento di fare un autentico grand tour del gusto che vi aspetta da Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Trasformate la vostra tavola in una galleria d'arte culinaria con la collezione I piatti della tradizione. Splendidi elementi che celebrano l'amore per il territorio, pronti a diventare i custodi delle vostre ricette regionali più amate. Questa settimana spiccare il volo verso il traguardo è una pura magia di sapori. Mettete nel carrello il profumo intenso e selvatico dei funghi porcini secchi Orto Mio, un vero tesoro del sottobosco che vi regalerà all'istante 20 punti extra. E se volete far decorare la vostra raccolta, aggiungete l'energia spumeggiante e l'iconica freschezza di Coca-Cola per vedere i vostri punti bonus volare fino a 40.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.
2: Spiegami come non aver paura questa sera senza i tuoi pensieri. Guardami e i miei occhi così stanchi.

via, che so già non capirai.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: diretta su Penny FM in quest'autunno. Marta Amato con voi, pronta a coccolarvi con il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Questo mese potrete vincere 1000 euro da utilizzare dal vostro dentista per voi e la famiglia. Allora sentiamo le emozioni dei clienti che hanno già vinto, intervistati dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Nella vincita io all'inizio non ci credevo, poi ho avuto una conferma e tutto, è stato emozionante, che la prima volta che vinco qualcosa, l'emozione arriva alle stelle.
4: Ah, quindi la prima volta che lei vince qualcosa, questo è molto bello, l'ha condiviso anche in famiglia questo momento, non so, con gli amici?
3: Sì, con mia moglie e mio figlio.
0: E allora tutto quello che dovete fare per far avverare questa favola ve lo svelo proprio adesso. Fate almeno 35 euro di spesa con Pennycard e potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro per il dentista. Mi raccomando, ve lo ripeto, per sbloccare il concorso esibite la vostra Pennycard alla cassa.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Penny FM. Preparatevi a un viaggio nel tempo e nel gusto, perché la sezione salva spesa di Penny si trasforma questa settimana in una vera macchina delle meraviglie.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Spalancate le porte della vostra cucina alla pizza margherita Ital Pizza, un capolavoro ispirato ai segreti dei maestri pizzaioli del secolo scorso. Il suo impasto custodisce un segreto di digeribilità assoluta che accarezza lo stomaco, regalandovi una consistenza che resta fragrante e soffice come una nuvola anche quando si raffredda. Un'esperienza leggendaria per le vostre serate cinema, scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per far scintillare i vostri calici, lasciatevi incantare dalla magia alchemica dello spumante ribolla gialla con la formula 2 più 1 gratis. Le sue bollicine accendono le endorfine del buon umore, liberano un bouquet aromatico che evoca giardini estivi, perfetto per ripulire il palato e resettare lo stress della giornata. Grazie allo speciale 2 più 1 gratis, portate a casa ogni bottiglia a soli 2,59 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Un caloroso saluto d'autunno da Marta Amato su Penny FM, la radio che vi porta il sorriso. Oggi 24 settembre, il giorno perfetto per coccolarsi e risparmiare grazie alle nuove offerte del nostro freschissimo volantino. Prima di passare in cassa però ricordatevi di aprire l'app e attivare il girapenny per agguantare il vostro omaggio giornaliero. E in cassa zero stress, pagate comodamente con i vostri buoni pasto elettronici utilizzandone fino a 8 contemporaneamente per scontrino. Vi aspettiamo nel nostro accogliente punto vendita per una spesa super conveniente accompagnata dalla migliore colonna sonora della giornata. Arrivano i Gold di Penny FM, Tina Turner, What's Love Got To Do With It.
1: I Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Immaginate un pomeriggio di relax nel vigneto di Penny. Il sole caldo, i colori dell'autunno, un tagliere speciale da condividere. Questa volta abbiniamo i formaggi alla nostra uva bianca, una scelta vincente per la sua nota acida e zuccherina. Se il formaggio apporta una struttura ricca e sapida, l'acidità naturale dell'uva contrasta la tendenza dolce dei latticini, mentre la sua polpa croccante crea un gioco di consistenze irresistibile in bocca. In più farete il pieno di benessere alzando le difese immunitarie per arrivare al generale inverno senza pensieri. L'uva bianca viene solo 1,99 euro. E per finire in bellezza, una pausa energizzante con il caffè Borbone. Questa miscela si distingue per il suo corpo vigoroso, la crema densa e persistente e i sentori di cioccolato fondente e frutta secca che lasciano un retrogusto morbido e avvolgente. Il formato è comodissimo per la scorta quotidiana. La confezione da 70 capsule più 10 in omaggio viene solo 14,99 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Your husband is coming.
1: Ancora buon pomeriggio da Marta Amato, preparatevi a riempire i vostri calici di pura intensità, perché da Penny il gusto fa rima con grandi vantaggi.
2: È arrivato il cashback.
1: Questa settimana fare il pieno di punti per completare la vostra collezione, i piatti della tradizione, diventa un'esperienza straordinariamente ricca con la birra rossa Moretti. Ha un colore brunito da riflessi ramati, frutto di una selezione di tre malti 100% italiani, sottoposti a una speciale tostatura. Al palato sprigiona calde note di caramello e liquirizia. Mostrate la vostra Penny Card in cassa, assaporate questa eccellenza e anticipate il traguardo della raccolta. Scegliendo la birra Moretti, la rossa, riceverete 30 punti extra.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

stringimi forte, cosa volevi dire? Che stavamo meglio senza avere niente da dire. Se questo

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Regaliamoci un sorriso con lo speciale sottocosto, il petto di pollo al forno Equilibrium di Aia è un vero toccasana grazie alla sua elevatissima digeribilità, non appesantisce lo stomaco ed è ideale per un pranzo leggero che evita i colpi di sonno pomeridiani, garantendo muscoli tonici e scattanti. Eccolo qui che svetta fra le offerte di Penny a solo 1,99 euro. E per passare un autunno in piena salute, il minestrone Findus vi aspetta con il 28% di sconto. Questo piatto è un eccezionale alleato dell'idratazione e del benessere intestinale. Il suo ricco mix di fibre solubili stimola la correzione del benessere intestinale. Il suo ricco mix di fibre solubili stimola la corretta funzionalità dell'organismo, mentre il caldo brodo vegetale aiuta a mantenere la temperatura corporea ideale e a reintegrare i liquidi che spesso dimentichiamo di bere quando fa freddo. Con Pennycard questo concentrato di benessere viene solo 1,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Disco Sound di Tommaso Stabilini.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una leggenda del rock, The Boss, Bruce Springsteen. Bruce Frederick Joseph Springsteen nasce negli Stati Uniti a Long Branch, nel New Jersey, il 23 settembre 1949. Folgorato dal rock and roll di Elvis Presley e dai testi di Bob Dylan, inizia suonando in band locali come Castile e gli Steel Mill. Nel 72 John Hammond, talent scout della Columbia Records, lo mette sotto contratto. Un anno dopo esce il primo album, Greetings from Asbury Park, New Jersey.
3: The first record, The Greetings from Asbury Park.
4: Il primo album, Greetings from Asbury Park. Non avevo neanche una band quando ho fatto quel disco. Suonavo io e basta. Era un disco eccentrico e divertente. E poi con The Wild Innocent è stata la prima volta con la mia band.
3: The Wild Innocent was the first time that I had my band.
2: Lato A del vinile troviamo Blinded by the Light, Growing Up, Mary Queen of Arkansas, Does This Bus Stop at 82nd Street e Lost in the Flood. Il disco viene registrato in poche sessioni a New York, ma per il presidente della Columbia, Clive Davis, manca ancora qualcosa. Così Springsteen in una sola notte registra Blinded by the Light e Spirit in the Night, i due singoli estratti dall'album. Sul lato B altri quattro brani, The Angel, For You, Spirit in the Night e It's Hard to be a Saint in the City. Le critiche e le recensioni sono positive, ma l'album vende solo 25.000 copie nei primi mesi. Fu il risultato di un equivoco. Springsteen venne infatti presentato dall'etichetta come un artista folk, ma la sua musica tendeva già al rock. Curiosità, nei primi due singoli Springsteen suona tutti gli strumenti. Nella copertina sceglie la cartolina di un luogo a lui caro, Asbury Park, dove tutto iniziò. La foto di The Boss finisce sul retro. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny si sono spalancate le porte del Fuori Tutto, una vera e propria fiera delle meraviglie dove la magia della convenienza colpisce ancora. Spingete il vostro carrello fra le corsie, aguzzate la vista e fate scorta di tesori. È l'occasione perfetta per alleggerire il portafoglio, riempire la vita di qualità, ma dovete essere rapidi come folletti prima che la magia svanisca. Ad accompagnarvi in questo viaggio fantastico trovate la solita atmosfera accogliente, pronti a guidarvi fra gli scaffali i nostri collaboratori. Morbidi asciugamani che sembrano nuvole, bilance di precisione, phon capaci di soffiare un vento caldo e rigenerante. Il Fuori Tutto aspetta solo di essere scoperto con sconti fino al 50%.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno,

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Ancora buon pomeriggio da Marta Amato con voi su Penny FM. Con l'autunno diamo il benvenuto in cucina al broccolo. Sentiamo come lo prepara una cliente intervistata dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Piatti, non parole.
3: Sul broccolo ci può dire come lo prepara, come lo cucina lei?
4: E io da napoletana...
3: Come lo fanno i napoletani?
4: Niente, faccio bollire il broccolo, mm-hmm. poi lo metto in padella con aglio, olio e un po' di acqua di cottura e faccio cuocere le orecchiette.
3: È una mezza pugliese napoletana.
4: Sì, il broccolo va fatto con l'orecchietta. Tanto parmigiano. Okay. Faccio saltare tutto in padella. E buon appetito.
3: Ma grazie signore.
1: Che ricetta da rifare a casa stasera. I broccoli sono considerati uno dei gioielli nutrizionali dell'autunno, stagione in cui raggiungono la loro naturale maturazione. Consumarli in questo periodo dell'anno offre specifici vantaggi per preparare l'organismo ai primi freddi, evitando raffreddori di stagione. Mettiamoli nel carrello, vi aspettano al banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute. We just trying to catch a good time. Yeah, come on. Even

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dei vantaggi della Penny Card, che oggi vi regala uno sconto del 23% sul riso Carnaroli. È un alleato dell'energia a lento rilascio, garantisce un afflusso costante di glucosio nel sangue, evitando i picchi glicemici e mantenendo alti livelli di concentrazione e vitalità per molte ore. Un chilo a marchio Penny viene solo 2,29 euro. L'abbinamento fra il riso Carnaroli e i frutti di mare è perfetto per una dieta funzionale. Cozze e vongole, ad esempio, sono miniere naturali di acidi grassi omega 3, essenziali per proteggere il sistema cardiovascolare, mantenere fluide le membrane cellulari. Inoltre, l'ottimo apporto di fosforo stimola la memoria e anche le funzioni cognitive. Per un tocco rosso e protettivo, aggiungete la salsa di pomodoro, le specialità cuor di terra, ricchissima di licopene, un antiossidante che combatte l'invecchiamento cellulare e si attiva ancora di più con la cottura. Con Penny Card avrete questo sugo a soli 79 centesimi con il 20% di sconto.
0: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Ariana Grande, Twilight Zone su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Prima di lasciarvi alla musica, ecco l'ultimo promemoria salva budget della giornata. Se siete già in zona casse, fate un piccolo gesto che fa bene al portafoglio. Aprite l'app Penny sul telefono e con un velocissimo tap fate ruotare il Gira Penny. Ci sono oltre 150.000 premi fantastici che non vedono l'ora di essere assegnati. E per un risparmio ancora più smart, ricordatevi che per il vostro scontrino accettiamo fino a 8 buoni pasto elettronici su tutta la spesa alimentare. Grazie di cuore per aver condiviso questo pomeriggio d'autunno insieme a me. Un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. Gli speciali di Fanny.
1: Quando l'autunno bussa alla porta, il cuore si scalda con il profumo del cacao più avvolgente. Penny trasforma i pomeriggi più freschi in un sogno ad occhi aperti con lo speciale cioccolato, il rifugio perfetto per chi cerca una dolcezza da favola. Lasciatevi sedurre da un mito senza tempo, la leggendaria torta Sacher, nata nel 1832 nella Vienna imperiale dal genio di Franz Sacher. Questo capolavoro custodisce un segreto irresistibile: due strati di soffice torta al cioccolato uniti da un'anima vellutata di confettura d'albicocche, il tutto racchiuso da una glassa lucida fondente. Un'emozione regale che da Penny è vostra a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny nel reparto surgelati Ital Pizza. La pizza margherita, la regina incontrastata delle pizze, se consideriamo che raccoglie quasi il 60% delle preferenze tra i gusti di noi italiani. Da Ital Pizza, pizza margherita scontata del 29% a 2,69 euro. Tra i prodotti salva spesa, lo spumante ribolla gialla, con il suo inconfondibile colore giallo paglierino. Il perlage è generalmente fine e persistente. Un vino universale, perfetto come aperitivo, da avvicinare ad esempio a verdure in pastella, le classiche zeppoline e piccoli fritti di terra o di mare. Spumante ribolla gialla, con un 2 più 1 gratis. Un pezzo, 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Il benessere quotidiano parte dalla tavola con lo speciale salva spesa. Questa settimana i riflettori sono accesi sulla qualità superiore della pasta De Cecco, un pilastro fondamentale della nostra dieta e una vera fonte di energia per il corpo e per la mente. Sentiamo dai nostri clienti perché è importante introdurre la pasta nella dieta.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Assolutamente sì, importantissima, io non ne potrei fare a meno, cioè, è un piatto tipicamente italiano, quindi non, secondo me non può mancare sulla tavola di nessuno.
4: Importante perché secondo me i carboidrati fanno parte della dieta mediterranea e quindi è importante senza dubbio.
5: È fondamentale la pasta nell'alimentazione perché essendo carboidrati si può fare un piatto unico, quindi si evita praticamente l'aggiunta anche di proteine.
6: È alla base, perché è un primo piatto, io se non ho mangiato la pasta considero il secondo e il contorno è qualcosa in più, ma non un pranzo completo.
1: La pasta infatti fornisce carboidrati complessi, il carburante per affrontare le giornate di lavoro o di studio. Il glucosio rilasciato lentamente nel sangue garantisce un apporto di energia costante, migliorando la concentrazione e sostenendo lo sforzo mentale prolungato. Fate scorta di energia e qualità a prezzi imbattibili. La pasta De Cecco in formati assortiti viene solo 79 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, è iniziato ufficialmente l'autunno e allora riempiamo il carrello di uva bianca coltivata in Italia, con la quale prepariamo una ricettina molto interessante. Allora, tagliamo l'uva a metà, la saltiamo 2-3 minuti in padella con pochissimo miele del rosmarino, la serviamo poi tiepida con burrata, pistacchi tostati e una macinata di pepe nero. Una ricetta e un piatto di conseguenza dolce, cremoso, croccante e aromatico. La Penny, in questo caso uva bianca al chilo, coltivata in Italia, 1,99 euro. Poi ci vuole anche un buon caffè. Al caffè era legato tanto il compositore Beethoven. Si dice, pensate, che contasse i chicchi uno per uno fino ad arrivare a 60 esatti per una sola tazzina, soprattutto quando aveva ospiti, ed era abitudine per lui berlo di mattina e anche mentre lavorava, quindi componeva. Da Penny, in questo caso, capsule caffè Borbone Decisa, confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, quindi totale 80 caffè, compatibili con Nespresso, in offerta in quantità limitata, 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Da Penny, la spesa vale.
1: Speciale amici a quattro zampe da Penny, con una scelta completa per nutrire il vostro cane, il vostro gatto, come si deve. Ad esempio, bocconcini in salsa di gelatina, l'allegra compagnia dei gusti assortiti. Una confezione da 12 pezzi, scontata del 16%, a 2,99 euro. E fino al 4 ottobre da Penny c'è spendi e riprendi. Fate almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali. Riceverete subito un buono sconto da 5 euro. Lo potrete utilizzare fino all'11 ottobre per la vostra prossima spesa con Penny Card, facendo almeno 30 euro di acquisti.
0: Da Penny la spesa vale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, si riparte in tutti i Penny d'Italia. Lo sappiamo, è arrivato l'autunno. Noi mangiamo qualcosa di leggero adesso, perché grazie allo speciale sottoprezzo c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya. Trovate la vaschetta da 145 grammi e dentro il petto di pollo è già tagliato a fettine sottili sottili. Allora potremo preparare il classico wrap di pollo. In una piadina arrotoliamo il nostro petto di pollo, rucola, pomodorini e un filo di yogurt oppure di maionese. E oltretutto questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya ha soltanto il 2% di grassi. Da Penny, speciale sottoprezzo, petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, vaschetta in offerta in quantità limitata, 1,99 euro. Poi abbiamo parlato di autunno e allora iniziamo a scaldarci, a riscaldarci con un buon minestrone, in questo caso tradizionale Findus. Al nostro minestrone, per renderlo più speciale, possiamo aggiungere anche una crosta di parmigiano che è fatta bollire per tutta la cottura, dà sapore e cremosità, e poi croccantezza con crostini di pane tostato. Voilà! Solo con Pedicard, reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus in sconto 1,99 euro.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

siamo due fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più. Forse con nostro amore, stringendo forte, possiamo urlare senza pronunciare parole in questo giorno.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una leggenda del rock, The Boss, Bruce Springsteen. Bruce Frederick Joseph Springsteen nasce negli Stati Uniti a Long Branch, nel New Jersey, il 23 settembre 1949. Folgorato dal rock and roll di Elvis Presley e dai testi di Bob Dylan, inizia suonando in band locali come Castile e gli Steel Mill. Nel 72, John Hammond, talent scout della Columbia Records, lo mette sotto contratto. Un anno dopo esce il primo album, Greetings from Asbury Park, New Jersey.
2: The first record, The Greetings from Asbury Park.
3: Il primo album, Greetings from Asbury Park. Non avevo neanche una band quando ho fatto quel disco. Suonavo io e basta. Era un disco eccentrico e divertente. E poi con The Wild Innocent è stata la prima volta con la mia band.
2: When The Wild Innocent was the first time that I had my band.
1: Lato A del vinile troviamo Blinded by the Light, Growing Up, Mary Queen of Arkansas, Does This Bus Stop at 82nd Street e Lost in the Flood. Il disco viene registrato in poche sessioni a New York, ma per il presidente della Columbia, Clive Davis, manca ancora qualcosa. Così Springsteen in una sola notte registra Blinded by the Light e Spirit in the Night, i due singoli estratti dall'album. Sul lato B altri quattro brani: The Angel, For You, Spirit in the Night e It's Hard to Be a Saint in the City. Le critiche e le recensioni sono positive, ma l'album vende solo 25.000 copie nei primi mesi. Fu il risultato di un equivoco. Springsteen venne infatti presentato dall'etichetta come un artista folk, ma la sua musica tendeva già al rock. Curiosità, nei primi due singoli Springsteen suona tutti gli strumenti. Nella copertina sceglie la cartolina di un luogo a lui caro, Asbury Park, dove tutto iniziò. La foto di The Boss finisce sul retro. Al prossimo vinile!

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo, magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
1: Risparmia con le offerte

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un penny.

0: face.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

anche Boldi De Sica. Di che segno sei? Cosa fai nella vita? Io senza infortunio la giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti. Come certi concerti fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.

it to the flow now. Ooh.

occhi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivendo di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.